0: da tua cugina.
1: Lo sceglier trovare inchiuso. Picchio. Ma pre-barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo, cerco in ogni sito ed alzando pian pianino il tappeto al tavolino vedo il taglio.
0: Acco saveggio!
2: Crude stella!
3: Meglio ancora!
1: Onestissima signora!
2: Cadere non poti peggio!
1: Or capisco come va!
2: Giuseppe!

faccio con trasporto a quei bei lupi. Nomi! Pur che la sorte mi secondi, veggiamo.

0: Avrà il senato armati, le sue discolpio dite. Avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente. E non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo Favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non pur d'alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper prima di partir.
1: Vado, ma temo di non tornar, nunzio felice.
0: E puoi creder se sta infedele? Io dal mio cuore il suo misuro, e un impossibil parmi, e ma

0: balcone che guarda il giardino. Mille cose di dinci d'arvegio, e poc'anzi può darsi di peggio. Vedo l'ozio del mio agitar giù.
1: Calma il cuore!
0: Vedete il garofale?
1: In giardino?
0: Sì!
2: Cosa
1: sei? Sono il
2: cisco giardino.
1: Dunque l'omma dov'è, dove cito?
0: Rotolato il milbone è fuggito, ed un tratto di vista m'uscì.
2: Sì, che faccio?
1: Su tutto lo vedi.
0: Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha

0: dal balcone, in giardino,
1: in giardino.
2: Signore, signore, tranquillino.
0: Sanitura, sanitura. In volto il vedesti.
1: No, non ridi.
3: Signore, ascolta,
1: non ridi.
0: Ti abbia ragione, sta zitto una volta. E tu i soldi fa tanto che il culto. Già mi fatto una posta di acculto.

0: come mai diventaste si grosso?
1: Che credo dal posto, dal posto.
0: Col salto non foste così.
1: Ma chi salta succede così?
0: Chi direbbe?
2: Che ragazzo?
1: Tu che dici?
0: E arrivate il ragazzo!
1: Cherubin! E sono giunto, da si figlia cavallo qui giunto. Da si figlia forse sarà.
0: Questo no, c'è il cavallo. Io lo vi.

0: vostre dunque saran queste carte che perdeste?
1: Orgilame, sono in trappola, sono in trappola.

0: Voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, il foglio che Figaro le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O qui non viene bene!
2: Susanna!
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Oh, questa serva! Più che non turba me, turba voi stesso!
2: È vero.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme con Figaro destinato.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi

0: Se Cherubino raggiunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio.
1: Cielo e Figaro, a lui non dite nulla, invece tua vuoi andarci io medesima.
0: Avanti sera, dopo.

e disse: va bene con la, che pensi tu? Rapirla. Come subito se la troverai sola, si trecca.

0: fortuna, or lasciala cercar.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella di voi solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e salve.

0: tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: Inganna profitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto. E mi dite la cosa con tale indifferenza,
2: perché no?
0: Ma se fosse costei stata mia moglie,
2: meglio anche.

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico,

io senza mi truppo. Come dirà, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

0: sposò diverse ragazze, rinfrescatevi peggio vinte. Tornerete fra pescole pazze, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms. The future awaits you. coursesnow.com.au. 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Danza secondo mi cor mio.
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non istemiate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che obbedisti un diritto singrato a chi la ama.
5: Quel dritto non è più.
6: Cosa si brava?
4: La vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che vostro dono illibata servo copri di questa simbolo d'onesta candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
5: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto del

chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendermi e pian felici. Marcellina si trovi.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli essimile razza e comune l'ardir. Ma la contessa, a chi un dubbio l'offende, e la rispetta

Della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: Giochiamo,
1: giochiamo!
0: 100 zecchini!
2: E 1000 se volete!
1: Parola! Parolissima!
0: E un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non fargli tutto questo alle vostre

0: parlarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi.
0: Senti, carina mia.
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare i mirmi, quel premio nacchi le ragazze in giuria.
0: Liberatemi o della questa furia.

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come scimpallo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo, ma tu di grazia metti giù quel rasoio.

0: quel scioccone. Che ne dite, mio ben so far pulito?
1: Signor, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffol caccio vil sia strapazzato?
1: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser

è un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio...

0: non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e il masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Non è solo. Ci vuol giudizio.
2: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costoro.

0: stesso ne s'avvicini, angio, non parta, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesto.

0: buona, or lasciala cercar.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
3: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
4: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
3: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
4: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose ti deggio dir.
3: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
4: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovine, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
4: Non lo so.
1: Per Leporello.
4: Per me?
1: Per te.
4: Va bene.
0: Per la mano e allora mi...

0: tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: Inganna, approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: ha parlato? Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
1: Taci, sciocco!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore non è questo.

0: Musa diverso se ragazze rinfrescatevi peggio vino. Non erete fra pescole e pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah già che vuoi tanto.